Jitin zera shumi gumi ri, chung chung ziru shiran naram ri. Lilan chamo yungzhou lachu ri, yungbi nawa damo tongshu ri. Dan xiang la yi cai na cade dang yang nang ga sanzha cirin, yi bang ga cazha cirin dang dinzi jia nikilin bi lo yi, yungbi gotang xiba di nyan da jinyin guo.

Chobo namba, xiangji lo yi zibi lasa xibadi, chando ni yinbi zhomo zhaxi pa mo yo, royanji xinkan linzi ni gapo yobi sinru tanji lapo ni, tosan zhobo yongwi, mendo xe jingi si, ta yi di nyan da jingi guo.

Chopa namba, taso nipi lo yi ngayi wongi shiba di Simbabo jianci jia reko shile ri. Xiang la payo lo ka zhanan zongni yinbi Simbabo jahi chongmo ya reko shibi lo yi yi ji mei long shiba di jini do. Lo yi di kongka payo la yobi pama ni do lasa la yobi jomo riyang tang darong jomo canchu do jomo basan ji la poni changma lu di sinxi yungwi jahi mendu shiji yin si ta yi di nyan di jini kwa.

Zombie tu la mili puyuk chop chop ri da palang palin zombie palin si chu kya kya di da